0: cikin wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM inda muke ci gaba da kasancewa da masu saurare hannu guda kuma muke shakata da ku musamman kan abin da ya danganci da kai na ake tare da mu a didi wannan lokaci musamman ma waɗanda suke nesa mutanen bunku da kusan

To da fatan dai ana ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da muke ci gaba da kawo waɗannan waƙoƙi.

0: kenan. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. A burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tatsun waken soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star, sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Dial 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku.

cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM inda go muke cewa karfe 1 saura minti 2 da fatan masu saurari za su mana afuwa an saba jin shirin wato nishadin karshen mako amma da kan zuwa wani lokaci zamu ci gaba da kawo muku shirin farin jakada da fatan masu saurari za su dakacin ku.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin mu.

0: mamani kana di mifabdi mamani kana di mifabdi
1: mamani
0: kana di mifabdi mamani kana di
1: mifabdi
0: mamani kana di mifabdi mamani
1: Wa
0: rabbuhum lil makarini
1: la ilaha illa Ya diyarahu
2: bi rabbil alamin wa kullu mundir

Da kauda di yawmin gidarati jullu juli wa madahana di yalla yafsilwa.